0: Radio 3.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai.

era tutta la partita. Era nel raggio di sole che incendiava i tuoi sogni di bambino. Era nel vento che spostava il tuo codino.

Radio 3i.

0: Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da Maffeis, a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Volkswagen.
2: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marche Ton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.
3: Sono Giulia, ho 16 anni, faccio la Pop Music School, la scuola artistica di Paolo Meneguzzi.
4: È la mia seconda famiglia.
3: Studio canto, danza hip hop, ma c'è anche moderna, classica, recitazione, musical, strumenti musicali e DJ. È per tutte le età. Su popmusicschool.ch trovi info e prenoti una prova gratuita. A Mendrisio o Lugano. Iscriviti!
5: Proud to be Matt. Il centro artistico Matt è diventato maggiorenne e dal 7 settembre ti aspetta nella nuovissima sede di Lugano e a Taverne. Teatro, musica, danza e musical. Per tutte le età e per tutti i livelli. Dai percorsi base a quelli preprofessionali. Prenota ora la tua lezione di prova su scuolamat.ch.
6: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

0: Torna la festa di Redde, sabato 5 e sabato 12 settembre, sulla collina di San Clemente in Capriasca. Vivi per poche ore in un villaggio medievale, mercatino, musica, animali, accampamenti, combattimenti, tiro con l'arco e spettacoli per grandi e piccini. Maggiori info su festadiredde.ch con il sostegno di Banda Stato.
1: Cerchi un SUV che fa di più, consumando meno? Oggi puoi avere tutto. Dacia Duster e Dacia Bigster. Ora disponibili anche 4x4 automatici ibridi da 150 cavalli. Più potenza, più libertà, meno consumi. Qualunque sia la tua strada, Dacia è pronta a portarti lontano. Adesso in tutta la rete Dacia Ticino.
2: Attenzione buon gustai! Dal 4 al 6 settembre il Campo Marzio di Lugano si trasforma in un paradiso culinario. Lo Street Food Festival vi aspetta con 45 stand da 25 paesi diversi. Degustazioni, musica, divertimento e area bambini. Dal 4 al 6 settembre Street Food Festival, Campo Marzio, Lugano. Ingresso gratuito!
3: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
4: Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
5: Festeggia con noi. Quando? Sabato 5 settembre. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio festeggia 70 anni. Tra Capolago e Brusino vivi una giornata speciale tra caccia alla spiga d'oro, musica, giochi, gadget e tanto divertimento. Trasporto gratuito via lago. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio. Insieme da 70 anni.

è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.

0: offre a tutti, popolare anche nel prezzo. Fritti veramente deliziosi, padellini da condividere, tutti farciti. Quartiere Maghetti, Lugano. Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
1: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

Il 5 e 6 settembre torna il Festival dei Corni delle Alpi a Castelgrande a Bellinzona. Sabato alle 18, concerto per organo e Corni delle Alpi nella Chiesa Collegiata di Bellinzona. Vi aspettiamo. Per info, festival.cornidalgenerus.ch, con il sostegno di Banca Stato. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch. Casinò Lugano.

0: Basta.
1: Radio 3 Telesuona.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
1: Ehi, ma questa è davvero una panda?
2: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.900.

0: Lavisco e Automotive Bernasconi a Savosa.
1: Apparecchi acustici vecchi, non più funzionanti, da rottamare? Non lasciarli nel cassetto. A settembre portali nei centri Belotti. Ricevi subito 1.000 franchi per l'acquisto dei tuoi nuovi apparecchi acustici. Belotti Ottica Udito. Passione per i sensi.
2: Devi stampare mai finito le cartucce? A Lugano scegli tonnere cartucce Reuse EcoStore. Qualità e risparmio con un occhio di riguardo per l'ambiente. Vieni a trovarci in negozio in via Lambertenghi 2. Saremo felici di soddisfare ogni tua esigenza di stampa. EcoStore. Reuse is the future.
3: Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo. Cell System. A Coldrerio, via San Gottardo 28.
4: Sabato 5 e domenica 6 settembre, Splash Spa ti invita alle porte aperte del Fit Center. Vieni a provare gratuitamente il Fit Center e tutti i corsi fitness. E solo per questi due giorni approfitta delle promozioni speciali sugli abbonamenti. Splash Spa, più di un abbonamento, puro benessere. Maggiori informazioni su splashspa.ch.

0: è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch. Da Bicimania, presso Sport Specialist, al parco commerciale Grancia 1 di Lugano, è arrivato il fuori tutto. Approfitta dei prezzi esclusivi riservati a migliaia di articoli. La promozione è valida da giovedì 27 agosto fino a sabato 12 settembre. Bicimania la trovi al parco commerciale Grancia 1, in via Cantonale, uscita autostrada Lugano Sud. Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni. Perbacco, che festa! Da giovedì 3 a domenica 6 settembre c'è Perbacco, la festa della vendemmia nel cuore di Bellinzona. 4 wine bar con oltre 100 etichette regionali, gastronomia locale, grande degustazione di strada con 36 cantine ticinesi. Non mancare, ti aspettiamo nelle piazze con tanta musica dal vivo.
1: È ora di ripitturare i muri di casa, che dici amore?
2: Direi di sì e
1: Trascurati, li abbiamo decisamente trascurati.
2: Certo, ma
1: Travolto di idee? Anche io! Stavo pensando infatti che vorrei cambiare, magari un color vino oppure un color...
2: Sì, va bene, e
1: Tranne il giallo, lo so, hai uno strano rapporto con il giallo.
2: Trapletti Pittori, chiamala Trapletti Pittori.
1: Ah, quella della Vanessa Trapletti.
2: Sì, fanno la consulenza e il preventivo gratuiti sul posto e hanno anche uno showroom a Coldrerio.
1: Davvero?
2: Sì, chiamala Trapletti Pittori.
3: Dal 31 agosto, il pomeriggio avrà una nuova ora d'inizio. Tre voci che conosci bene ti accompagneranno dalle 15 alle 18 con la musica e il divertimento di sempre. I tre tenori. Accendi il nuovo suono di Radio 3i. Uno di ieri. Il nuovo che suona. Il classico che emoziona.

0: Questa è Radio 3, Telesuona.
1: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
2: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23 farmacie e un solo obiettivo.
3: Attualità e benessere. Farmacie Spazio Salute.
4: In montagna, presta attenzione agli animali al pascolo. Vacche nutrici e cani da protezione delle greggi possono reagire se si sentono minacciati. Mantieni le distanze e aggirali. Tieni il cane al guinzaglio. Se sei in bicicletta, prosegui a piedi o torna indietro.
5: Ogni passo merita rispetto. Fai la scelta consapevole.
4: Montagnesicure.ch. Una campagna di prevenzione promossa dal Dipartimento delle Istituzioni.
6: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
7: Da Jeans Shop abbigliamento uomo-donna e Sonego calzature, fuori tutto da 5 a 20 franchi su articoli selezionati. E ti aspettiamo anche nel Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago.
8: Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrate con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende. Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss.

0: altro che l'uso.
1: Questa è Radio 3. Radio 3. Radio 3.
2: Amore, mi compri una nuova cucina?
3: Fatto.
2: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
3: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione di crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
4: Tesoro, oggi l'ho visto.
3: Chi?
4: Lui, bello, elegante e che potenza!
3: Come?
4: Guarda che parlavo del nuovo Honda ZRV.
5: Con Honda ZRV i dubbi stanno a zero. Il SUV sportivo ora ancora più conveniente. Tuo con vantaggio cliente fino a 4.500 franchi con 8 anni di garanzia. Leasing 1,9%. Offerta valida fino al 31 agosto solo nelle concessionarie Boffelli, Cristallina e Pemoca. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.

0: Steel a partire da 5 franchi al posto di 25 franchi. E grandi offerte su calzature, abbigliamento, macchinari e box da giardino Biort. Vieni a trovarci a Castione o ordina su lucacastelli.com. Luca Castelli S.A. Approfittane subito!
1: Caldo d'inverno, fresco d'estate e risparmio tutto l'anno. Con Idrobeni di Biasca scegli il meglio per la tua casa. Impianti sanitari, riscaldamento, climatizzatori split e senza unità esterna, oltre a pompe di calore di ultima generazione. E in questo periodo puoi approfittare degli incentivi cantonali. Idrobeni, tecnologia, comfort e affidabilità svizzera. A Biasca e su idrobeni.ch.

Uno di oggi, uno di ieri. Un successo di oggi, un ricordo di ieri.

0: Questa è Radio 3i. Telesuona. Radio 3i. L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casino Lugano.
2: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
3: Partecipa anche tu al Green Day. Sabato 5 settembre, la festa della sostenibilità organizzata dalla SUPSI in collaborazione con molti enti, in Piazza del Sole a Bellinzona. Dalle 9 tante attività suggestive, spettacoli e atelier. Entrata libera e trasporti pubblici gratuiti. Programma sul sito greenday.supsi.ch con il sostegno di Banca Stato.
4: Dal 31 agosto a mezzogiorno cambierà il menù. Dalle 12 all'una arriverà Fuori Menù. Musica, giochi, curiosità e sorprese con Danny Morandi. Con Danny Morandi. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
5: Buongiorno, sono le 8 e 59 minuti.
0: Radio 3i Weekend presenta Little Italy. Little Italy.
5: Buona domenica mattina, Lolli con voi fino a mezzogiorno per questa Little Italy, poi ritornerà anche la musica popolare, visto che ci avete scritto. Tornerà. Come state? Sono quasi le 9 di mattina. Tra poco dovremmo sfociare anche in televisione, arriveremo anche su Teleticino, per il momento accontentiamoci della radio. Eccoci qua in tele. Mi sa che abbiamo lo studio un po' buio, adesso controllo. Comunque, buon caffè ovunque voi siate, grazie per aver scelto Teleticino o Radio 3i anche in questo risveglio domenicale. Magari state preparando il vostro brunch, è ancora un po' presto per il brunch, no? Si fa verso le 10:30 di solito, però vuoi prepararlo con la nostra musica in sottofondo? Tanta roba.

ho aggiunto un goccio di luce perché sembravamo veramente in una situazione dark. Comunque, buona domenica a tutti voi. Grazie Nicla per il bel messaggio. Buongiorno, buongiorno. Beh, siete già attivi. Sandra, buongiorno cara Sandra. Poi vediamo un po' anche la Ruby. Buongiorno, buona domenica anche a te cara Ruby. Dice che sorpresa. Ormai ogni tanto ci tocca fare anche la domenica. Per fortuna che ci siete voi, quindi non sono da sola. Allora 079 449 9537, ovviamente per i vostri messaggi WhatsApp, semplicemente per lasciare una traccia in questa mattinata, ma anche per selezionare la vostra canzone preferita. Little Italy, quindi musica esclusivamente italiana. Un po' è già programmata, però dovesse venirvi il desiderio di una canzone in particolare, beh, che sia italiana, mi raccomando. In sottofondo in Mattia Bazar con C'è tutto un mondo intorno, e ce li ascoltiamo tutti.

0: I vostri buongiorno sono meravigliosi. Ho provato a insomma mandare online le vostre foto su Teleticino, ma per ora non le vedo apparire. Vabbè, ci riproveremo dopo. Comunque grazie per il vostro buongiorno. Daniela, ad esempio, una meravigliosa vista del Verbano, giusto? Buongiorno Alessandra da Vacallo, buona domenica, buona colazione, insomma, anche nel Mendrisiotto. Poi arrivano le vostre prime richieste. Potresti mettere Nonno Hollywood di Enrico Nigiotti, buona domenica da Stella. Poi Stefano giustamente dice: ma cosa fai in diretta? Non dovevi essere a messa? Perché settimana scorsa ho raccontato che da piccola giocavo a fare la messa con un amico in salotto, quindi, ma io la celebro a casa, Stefano, quindi dopo se vuoi collegati, mi raccomando. Poi adesso vado, c'è la nostra Sandra Povera che lavora oggi, quindi un abbraccio, un pensiero speciale a chi lavora di domenica, grazie per il vostro lavoro, ovunque voi siate, qualsiasi cosa voi facciate. Poi è arrivata una richiesta musicale, non trovo più purtroppo il nome, ecco qua, Simo voleva ascoltare Una su un milione firmato Alex Britti, eccola qua.
1: Accettami così, ti prego non guardare, nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta, accettami e sarai la mia bambola di seta.

Se si parla di Little Italy non può ovviamente mancare Tiziano Ferro, anche lui con uno dei suoi classici è sempre presente, tra l'altro canzone che compie quasi 10 anni questa, mi sembravano di quelle nuove, vabbè, ogni tanto ci si confonde. Allora, tra le vostre richieste spicca anche un brano di fine anni 60, pensate che venne inciso nel 1968, però la prima pubblicazione non interessava a nessuno, passò praticamente inosservato. Pochissime stampe, vendette pochissime copie. L'anno dopo invece la casa discografica cosa dice? No, riproponiamolo questo brano perché ha un grande potenziale, lo riproponiamo come lato B di un altro disco, ed eccolo qua, oggi lo ascoltiamo perché esplose letteralmente di successo. Lui è Massimo Ranieri, che all'epoca aveva solo 18 anni, e queste sono le sue Rose Rosse.

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Al Casinò di Locarno accendi la fortuna. Dal 20 agosto al 30 novembre partecipa anche tu e prova a vincere una nuovissima Mini Cooper SE 100% elettrica del valore di oltre 48.000 franchi. Più partecipi, più possibilità hai di vincere. In collaborazione con Garage Torretta e Mini. Scopri di più su casinolocarno.ch.
2: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
3: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento
4: dal vostro partner Toyota del Luganese.
5: Partecipa anche tu al Green Day. Sabato 5 settembre, la festa della sostenibilità organizzata dalla SUPSI in collaborazione con molti enti, in Piazza del Sole a Bellinzona. Dalle 9 tante attività suggestive, spettacoli e atelier. Entrata libera e trasporti pubblici gratuiti. Programma sul sito greenday.supsi.ch con il sostegno di Banca Stato.
6: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.

0: Pino Daniele, sono le 9:25 minuti, io proseguo con le vostre richieste. Una richiesta è arrivata e appunto richiedeva questo brano di Enrico Nigiotti, tra l'altro brano che non conoscevo, e lo dico sempre, quando vengo a fare Little Italy alla domenica è il momento per conoscere qualche canzone in più, per allargare un pochino il mio parco musicale, mettiamola così. Canzone molto molto bella, canzone che è diventata, anzi nonno di Enrico Nigiotti, che è diventato una canzone. Scompariva purtroppo 8 anni fa il nonno di Enrico Nigiotti, uomo a cui era estremamente legato dal primo giorno di vita. Dice che non è semplicemente una canzone dedicata al nonno che non c'è più, è proprio il tentativo di trasformare una persona, i suoi racconti e il suo mondo in qualcosa che potesse continuare a vivere. E noi ce l'ascoltiamo grazie alle vostre richieste. Enrico Nigiotti con Nonno Hollywood.
1: Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere, non c'è modo di cambiare quello che non ti va bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno, mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile, una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

0: ci sta, un po' di musica anche recente richiesta da Tania. Diceva: mi metti l'attuale, La testa gira, te l'abbiamo fatta girare, penso, alle 9:30. Comunque equivale un po' a una spremuta d'arancia, una canzone così carica. Poi saluto anche la Ila, buongiorno, richiede la cura di Battiato. Poi Maxime invece avrebbe piacere ad ascoltare un classico della musica italiana. Torniamo indietro di qualche anno.
1: Si son presi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola, dormivamo.

eri troppo lontani sulla pista del bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per tre volte, mi ritrovai.

Mi... Io vi metto i cuoricini innanzitutto perché vi voglio bene ai vostri messaggi e poi mi ricordo chi sono riuscita ad accontentare. Anche questa è una nostra richiesta, devo dire che siete su una linea romantica stamattina, magari un po' nostalgica, nostalgico.

0: barra romantica, quindi bella bella. Saluto la Babi, ciao Babi, buona domenica. Lei e le sue piccole stanno andando a San Bernardino, vi auguriamo una domenica meravigliosa, quindi passeggiatina, e poi ovviamente buon pranzetto da qualche parte, almeno questa sarebbe per me la domenica perfetta, perfetta. Saluto Arianna che chiede meteoriti di Mr. Rain, sono talmente tante le vostre richieste che c'è meteoriti, l'ho messa in apertura della nuova ora, quindi dalle 10, mi raccomando, non perderla Aria, è già pronta caricata per te. Tra pochissimo altre vostre richieste, intanto un po' di pubblicità.
1: Questa è Radio 3i. Yeah. Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
2: Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
3: Da Bicimania, presso Sport Specialist, al parco commerciale Grancia 1 di Lugano, è arrivato il fuori tutto. Approfitta dei prezzi esclusivi riservati a migliaia di articoli. La promozione è valida da giovedì 27 agosto fino a sabato 12 settembre. Bicimania la trovi al parco commerciale Grancia 1, in via Cantonale, uscita autostrada Lugano Sud.
4: Da Jeans Shop abbigliamento uomo-donna e Sonego calzature, fuori tutto da 5 a 20 franchi su articoli selezionati. E ti aspettiamo anche nel Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago.
5: Hai subito danni da grandine? Non aspettare! Carrozzeria Cell System, riparazione veloce e sostituzione cristalli immediata. Preventivi gratuiti, assicurato o non assicurato. Abbiamo la soluzione giusta per te. Cell System, centro riparazioni grandine. Da oltre 30 anni al tuo fianco, via San Gottardo 28, Coldrerio. Cell System.
6: Festeggia con noi. Quando? Sabato 5 settembre. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio festeggia 70 anni. Tra Capolago e Brusino vivi una giornata speciale tra caccia alla spiga d'oro, musica, giochi, gadget e tanto divertimento. Trasporto gratuito via lago. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio. Insieme da 70 anni.
7: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
8: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.

Siete veramente in tanti, che bello, che è bellissimo e soprattutto condividete un pochino il programma della vostra domenica, che potrebbe anche semplicemente essere girarsi come un bratwurst dall'altra parte. Allora, sono le 9:48 minuti, due brani ci separano dal segnale orario, dall'infotraffico e dalle previsioni del tempo, o tempo, come dicono quelli veri, quelli studiati. Un'altra richiesta molto bella parla non dell'amore possessivo, del ti amo perché ho bisogno di te, ma quello in cui ami semplicemente per quello che è la persona. Ed è proprio da questa idea che Franco Battiato ha dato vita forse a una delle canzoni più belle della storia della musica italiana.

0: siamo giunti al momento di una piccola breve pausa, ma vi prometto che nella prossima ora ci sarà ancora un motivo molto grande per cantare in compagnia di Radio 3, ovvero le vostre richieste. A tra poco.
1: Questa è Radio 3, telesuona. Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
2: Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli l'Esami Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. Tre superfici, cinque campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. All'Esami, a Cadempino. Maggiori info su lesamitennis.ch.

0: Steel a partire da 5 franchi al posto di 25 franchi. E grandi offerte su calzature, abbigliamento, macchinari e box da giardino Biort. Vieni a trovarci a Castione o ordina su lucacastelli.com. Luca Castelli S.A. Approfittane subito!
1: Sono Fede, ho 17 anni, vado alla Pop Music School di Paolo Meneguzzi, la scuola artistica, studio teatro, canto, trovi anche tutti gli strumenti musicali, musical, tutti gli stili di danza, tutte le età e livelli. Su popmusicschool.ch puoi riservare una prova gratuita. La Pop, per me, è casa, a Mendrisio o Lugano. Iscriviti!
2: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Airbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Airbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
3: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marcheton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.
4: Dal 31 agosto, la domenica mattina tornerà forte, chiara e popolare. Dalle 8 alle 11, tre ore di musica popolare e compagnia ti accompagneranno per iniziare al meglio la giornata. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
5: Si sono fatte le 10 in punto.
4: L'infotraffico.
5: Due segnalazioni sulle nostre strade. In autostrada in direzione nord tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo il traffico è bloccato per un chilometro con attese fino a 10 minuti. Sempre in autostrada in direzione nord ad Airolo è chiuso il raccordo in entrata. Per ora è tutto, buon viaggio.
4: Previsioni del tempo.
5: Le previsioni fino a questa sera in tutta la Svizzera in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio sviluppo di nuvolosità cumuliforme e in serata nelle Alpi qualche isolato rovescio non è escluso. La temperatura massima oggi sarà sui 29 gradi. Previsioni per domani, quindi lunedì 31 agosto, primo giorno di scuola, al sud in prevalenza soleggiato, la temperatura minima sarà di 18 gradi, massima di 29. Al nord, al mattino, la nuvolosità e rovesci residui saranno presenti, specie verso la Svizzera tedesca. Poi passaggio a tempo soleggiato, la temperatura minima sarà di 16 gradi e massima sui 25.

0: Little Italy.
1: Non scrivono canzoni per due come noi. Ti innamori una volta sola e non guarisci mai davvero. Tu sai chi siamo, chi sono e com'ero. L'unica persona che mi guarda e mi legge il pensiero. Non siamo stelle, siamo meteoriti. Precipitiamo in basso ma vogliamo in alto. È complicato starmi accanto, ma preferisci piangere con me che ridere con qualcun altro.

0: bella di sé.
1: Mr. Rain con Meteoriti, una canzone che non racconta l'amore come qualcosa di perfetto, anzi dice stare insieme significa anche attraversare le cadute dell'altro, eh? Quindi grazie a voi per questa richiesta, si prosegue, in sottofondo è già partito lui con questo sound molto anni 80, è Umberto Tozzi, Nell'aria c'è.

Salam aleikum, dice Cesare Cremonini con Kashmir Kashmir. È arrivata una richiesta che fa parte di Little Italy, perché c'è tutto il pezzo cantato da Andrea Bocelli, ma c'è anche Ed Sheeran che mette la sua parte. E allora un po' di romanticismo con questa Perfect.

0: suona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i.
1: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
2: La tua azienda lavora in digitale, ma la tua stampante è rimasta indietro? Palo Alto ti aiuta a scegliere la stampante ideale, integrata con i tuoi processi digitali, sicura e con scansione avanzata. Scopri i nostri contratti costruiti sulle tue esigenze. Più controllo, meno complessità. Palo Alto. Visita il nuovo sito paloalto.swiss.
3: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marcheton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.
4: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola Tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
5: Proud to be Matt. Il centro artistico Matt è diventato maggiorenne e dal 7 settembre ti aspetta nella nuovissima sede di Lugano e a Taverne. Teatro, musica, danza e musical. Per tutte le età e per tutti i livelli. Dai percorsi base a quelli preprofessionali. Prenota ora la tua lezione di prova su scuolamatt.ch.

Cosa fai lì di domenica? Ogni tanto mi tocca, tocca anche a me. 10:26 minuti, buona colazione a tutti. Vedo che siete più che attivi anche sul fronte della colazione, cioè che si sta facendo un bel grossi tasse, come si suol dire, un bel caffè con il latte, treccia, marmellata, però vedo anche una fetta con la Nutella, giusto? Se è Nutella, ovviamente. Va bene, dicevamo, sono le 10:26 minuti, le vostre richieste a Little Italy proseguono. 079 449 9537, lo ricordiamo, dalle 9 a mezzogiorno. Questa è l'ultima domenica in cui ci sarà Little Italy, quindi musica esclusivamente italiana. Da domenica prossima tornerà anche la nostra Chiaretta. Un po' di Loredana Bertè con

Grazie Livia per questo ricordo. Livia dice la Livia dice da domani si ricomincia la scuola, eh? Purtroppo sì, purtroppo domani ricomincia tutta la routine e il tran tran classico solito. Dicevo, Laura ha scritto: questo pezzo di Battisti lo mettevano in discoteca la domenica pomeriggio molti anni fa, si andava appunto in disco alla domenica pomeriggio. Questa cosa l'ho sentita raccontare spesso, e non riesco a immaginarmela, però può essere sicuramente una bella avventura. Volete rifare la discoteca alla domenica pomeriggio? Vi piacerebbe?

0: Allora, c'è un po' di colonna in direzione della dogana di Chiasso, la dogana appunto di Brogeda, segnalano un po' di rallentamenti e attenzione in autostrada in direzione nord, tra Lugano Nord e la galleria Dosso di Taverne segnalano persone sulla strada, quindi mi raccomando, prestate davvero tanta attenzione se siete in direzione nord in autostrada tra Lugano Nord e la galleria del Dosso di Taverne.
1: Questa è Radio 3 delle Suore. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casinò Lugano.
3: Ehi, ma questa è davvero una panda?
4: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da

0: Bosco e Automotive Bernasconi a Savosa.
1: Perbacco che festa! Da giovedì 3 a domenica 6 settembre c'è Perbacco, la festa della vendemmia nel cuore di Bellinzona. 4 wine bar con oltre 100 etichette regionali, gastronomia locale, grande degustazione di strada con 36 cantine ticinesi. Non mancare, ti aspettiamo nelle piazze con tanta musica dal vivo.
2: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
3: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 20

0: Tocca a me, vai. Sto pensando a quella cosa tra Chiasso e Lugano che inizia con tra e finisce con i.
1: Ah, lo so. Il traffico.
0: No, dai, altro indizio. Ha una fantastica scelta di colori.
1: Ah, lo so. Il tramonto.
0: Ma no, vedi che con questa la indovini sicuro. Hanno uno showroom a Coldrerio.
1: E vabbè, ma così è troppo facile.
0: Dai, di là.
1: Tra... Tram...
0: Trap...
1: Trapez...
0: Trapletti pittori, dai, della Vanessa Trapletti.
1: Io cosa ho detto? Ho detto Trapletti pittori.
0: Chiamala Trapletti pittori.

La rappresentante di lista ci porta al Festival di Sanremo, perché anche la prossima canzone ha a che fare con Sanremo, ma di qualche anno prima. Diciamo che devo dire solamente Spunta la luna dal monte. Comunque la canzone prima si intitolava Desamparados, quindi I dimenticati, che conquista il pubblico di Sanremo. Bertoli e Itazenda arrivarono sul palco con due lingue, due tradizioni musicali e due voci completamente diverse, e proprio quella diversità, invece di dividere il brano, lo rese potentissimo. La luna nel titolo non è soltanto l'immagine poetica della luna, ma è la luce che compare dopo una notte difficile, ed è proprio questo che ha permesso alla canzone di diventare un inno molto più grande della sua storia originale. E allora ce l'ascoltiamo. Spunta la luna dal monte.

0: Esattamente 22 anni fa, Simo, che nasceva questo tuo singolo di grande successo. Simone, che salutiamo magari in ascolto, dato che bazzica molto spesso da queste parti. È il momento di chiudere un'altra ora assieme. Tra pochissimo rientriamo con, ebbene sì, Vasco Rossi.
1: Questa è Radio 3, Telesuona. L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch. Il 5 e 6 settembre torna il Festival dei Corni delle Alpi a Castelgrande a Bellinzona. Sabato alle 18, concerto per organo e Corni delle Alpi nella Chiesa Collegiata di Bellinzona. Vi aspettiamo. Per info, festival.cornidalgenerus.ch, con il sostegno di Banca Stato.
2: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
3: Amore, mi compri una nuova cucina?
4: Fatto.
3: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
4: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
5: Torna la festa di Redde, sabato 5 e sabato 12 settembre. Sulla collina di San Clemente in Capriasca vivi per poche ore in un villaggio medievale. Mercatino, musica, animali, accampamenti, combattimenti, tiro con l'arco e spettacoli per grandi e piccini. Maggiori info su festadiredde.ch, con il sostegno di Banca Stato.
6: Cerchi un SUV che fa di più consumando meno? Oggi puoi avere tutto. Dacia Duster e Dacia Bigster. Ora disponibili anche 4x4 automatici ibridi da 150 cavalli. Più potenza, più libertà, meno consumi. Qualunque sia la tua strada, Dacia è pronta a portarti lontano. Adesso in tutta la rete Dacia Ticino.
7: Dal 31 agosto... preparati a due ore decisamente di troppo. Dalle 13 alle 15, Luca Ventura e Danny Morandi ti aspetteranno con musica, ironia e divertimento. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
0: Sono le 10:59 minuti.
7: Infotraffico.
0: E sono le 11 in punto adesso. Andiamo sulle strade in direzione nord tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo. Il traffico è bloccato per 3 km. In autostrada in direzione sud tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda, traffico congestionato. E poi torniamo rapidamente al nord per dirvi che ad Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata. Per ora è tutto. Buon viaggio.

Sto programmando tutte le vostre richieste, eh? Grazie per scriverci, per essere con noi, e questa è l'ora che ci porterà alla pausa pranzo. C'è Ebe che vuole questa.

pensa. Nel racconto di questa canzone il protagonista non cerca di aggiustare la ragazza, ma le sta vicino e le dice che per lui non è brutta e che può contare su di lui. È bellissimo. Per Canino è proprio questo il cuore del brano, un inno contro il bullismo e contro il sentirsi inadeguati. Ora un altro grande brano della musica italiana, Ivano Fossati, e questa è la sua musica che gira intorno.

0: degli anni 90, insomma a fine anni 90, una volta raccontò in un'intervista che questa canzone nacque mentre era in aereo, in un periodo molto frenetico della sua carriera musicale. E ad esempio Laura non c'è è nata a casa, mentre si trovava a casa, e Se una regola c'è invece è nata nella hall di un albergo. Cioè in quel momento lui stava esplodendo a livello internazionale e gli venivano idee un po' ovunque. Bello, insomma, bello conoscere anche questo lato degli artisti. È il momento di fermarci, c'è un po' di pubblicità, poca poca, eh?
1: Questa è Radio 3, Radio 3, Radio 3. Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
2: Proud to be Matt. Il centro artistico Matt è diventato maggiorenne e dal 7 settembre ti aspetta nella nuovissima sede di Lugano e a Taverne. Teatro, musica, danza e musical. Per tutte le età e per tutti i livelli. Dai percorsi base a quelli preprofessionali. Prenota ora la tua lezione di prova su scuolamat.ch.
3: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
4: Ciao Marco, tutto bene?
5: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
4: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
6: Carrozzeria Cell System.
5: Grazie amica mia, questa sì che è musica per le mie orecchie.
6: Cell System.
2: A Coldrerio, via San Gottardo 28.
7: Sono Giulia, ho 16 anni, faccio la Pop Music School, la scuola artistica di Paolo Meneguzzi. È la mia seconda famiglia. Studio canto, danza hip hop, ma c'è anche moderna, classica, recitazione, musical, strumenti musicali e DJ. È per tutte le età. Su popmusicschool.ch trovi info e prenoti una prova gratuita. A Mendrisio o Lugano. Iscriviti!
8: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
9: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta a Così Vici. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

Quando ero piccola io capivo il cielo ghirlanda, vabbè, facevate anche a meno di questa informazione, però ci sono delle canzoni che magari quando sei più piccolo comprendi in maniera diversa, ma anche da adulto, perché si sente male. Poi ci sono delle canzoni in cui ti sembra di intrasentire una parolaccia, ma non è così, per fortuna. Sono le 11:27 minuti, la nostra domenica prosegue anche con i saluti, sto rispondendo a tutti, grazie per le interazioni, per i messaggi. Lolli, parla semplice, parla come mangi. Saluto Antonia che dice: bello averti incontrato, ci siamo vista la Migros ieri, buona domenica anche a te. E poi salutiamo con affetto, non trovo più il messaggio perché ne sono arrivati tantissimi, comunque c'è Adriana, giusto, che ci augura ovviamente una buona ripartenza domani, sia per quanto riguarda la nuova stagione radio che le scuole. E poi aggiunge: io, Fortunella, sto preparando la valigia per le mie vacanze in Sardegna. Un abbraccio a tutti voi, Adriana da Zurigo. E allora, splendide vacanze, cara Adri.

La voce di Noemi si sente, la conosciamo molto bene. Tu cosa fai questa sera? Beh, penso che andrò a nanna presto, visto che domani si parte di nuovo scuole, radio. Sicuramente ritornerà un po' il traffico, magari non ancora a pieno regime, però ecco, qualcosina ci troveremo. Allora, in questa domenica arriva anche un altro classico della musica italiana. Ricordo che siamo sempre su Radio 3 in Little Italy, Fabrizio De André con Dolce Nera. Cosa ne dite? È un brano importante, forse dicono una delle canzoni più cinematografiche di Anime Salve. Dietro il brano ci sono l'alluvione di Genova del 1970, un amore clandestino e un uomo che vive completamente dentro la propria fantasia.

sapere che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento.

la vita che si prende per mano a battaglia finita. Come fa questo amore che dall'ansia di perdersi ha avuto in un giorno la certezza

tua cascella e dai vestiti incollati da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza. Così

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Tele suona. Radio 3i. L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
1: Devi stampare mai finito le cartucce? A Lugano scegli tonnere cartucce Reuse EcoStore. Qualità e risparmio con un occhio di riguardo per l'ambiente. Vieni a trovarci in negozio in via Lambertenghi 2. Saremo felici di soddisfare ogni tua esigenza di stampa. EcoStore. Reuse is the future.
2: Da Luca Castelli S.A. a Castione sono arrivate le super offerte. Per due mesi fino a esaurimento scorte, tantissimi articoli a prezzi imperdibili. Ad esempio, cappellino Steel a partire da 5 franchi al posto di 25 franchi. E grandi offerte su calzature, abbigliamento, macchinari e box da giardino Biort. Vieni a trovarci a Castione o ordina su lucacastelli.com. Luca Castelli S.A. Approfittane subito!
3: Il 5 e 6 settembre torna il Festival dei Corni delle Alpi a Castelgrande a Bellinzona. Sabato alle 18, concerto per organo e corni delle Alpi nella chiesa collegiata di Bellinzona. Vi aspettiamo. Per info festival.cornidalgenerus.ch con il sostegno di Banca Stato.
4: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face. Attenzerete, il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Volkswagen.
6: Al Casinò di Locarno accendi la fortuna. Dal 20 agosto al 30 novembre partecipa anche tu.

0: e prova a vincere una nuovissima Mini Cooper SE 100% elettrica del valore di oltre 48.000 franchi. Più partecipi, più possibilità hai di vincere. In collaborazione con Garage Torretta e Mini. Scopri di più su casinolocarno.ch.
1: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.

bellissima. Quando ero più piccola capivo la nebbia fritta scenderà, e invece è fitta, fitta. Poi capisci che fritta non ha senso parlando di nebbia, insomma, dipende. Bellissimi in una pop, eh? Alle 11:47 minuti. Ora restiamo un po' in quegli anni, anzi torniamo indietro ancora di qualche annetto. Al 1994 c'è una piccolissima Irene Grandi, un'Irene Grandi ragazza agli inizi, ma aveva già quella voce e quell'energia che la rendevano riconoscibile al primo ascolto. Nel suo primo album, tra l'altro, non so se vi ricordate, c'erano firme belle pesanti già da Jovanotti a Eros Ramazzotti, e tra quei brani c'era anche Vai Vai Vai, un piccolo pezzo di quella Irene ancora tutta da scoprire prima che arrivassero Boom Boom e una carriera lunga più di 30 anni. Allora ce l'ascoltiamo, era il 1994, Irene Grandi con Vai Vai Vai. Dove vado? Dove vado?

Avete cantata un po' anche voi, questa Gianna di Rino Gaetano, un tuffo indietro. Beh, noi andiamo avanti però, perché tra poco ovviamente pranzerete, inizierete i vostri l'arrangement per il pranzo, come si suol dire. Io straparlo, quindi è ora di andare. Vi auguro una meravigliosa domenica, ultimo giorno, non d'estate, dai, ultimo giorno di vacanze estive per gli scolari della Svizzera, no, del Ticino, perché poi ogni cantone è a sé e soprattutto oltre a Gottardo, Ci sentiamo domani mattina con l'Holly Day in una forma completamente diversa da questi ultimi anni di Lolly Day, quindi scoprirete dalle 10 a mezzogiorno che cosa ho cercato di mettere in piedi e speriamo funzioni. Buon appetito, buon tutto, tra poco A Spasso nel Tempo, non perdetevelo, ciao!

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli l'Isamy Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. 3 superfici, 5 campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. All'Isamy, a Cadempino. Maggiori info su lesamitennis.ch. Vivi un'esperienza di guida entusiasmante con Honda Prelude, il nuovo coupé sportivo dall'anima ibrida. Guida reattiva e un propulsore intelligente progettato per regalarti emozioni. Tuo con 8 anni di garanzia, premio fino a 2000 franchi e leasing 1,9%. Offerta valida fino al 31 agosto solo nelle concessionarie Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Perbacco, che festa! Da giovedì 3 a domenica 6 settembre c'è Perbacco, la festa della vendemmia nel cuore di Bellinzona. 4 wine bar con oltre 100 etichette regionali, gastronomia locale, grande degustazione di strada con 36 cantine ticinesi. Non mancare, ti aspettiamo nelle piazze con tanta musica dal vivo.

0: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
1: Caldo d'inverno, fresco d'estate e risparmio tutto l'anno. Con Idrobeni di Biasca scegli il meglio per la tua casa. Impianti sanitari, riscaldamento, climatizzatori split e senza unità esterna, oltre a pompe di calore di ultima generazione. E in questo periodo puoi approfittare degli incentivi cantonali. Idrobeni, tecnologia, comfort e affidabilità svizzera. A Biasca e su idrobeni.ch.
2: Dal 31 agosto, la domenica pomeriggio si vivrà in doppio passo. Dalle 14 alle 18, Luca Ventura e Riccardo Vassalli racconteranno lo sport con ritmo, passione e tanta musica. Accendi il nuovo suono di Radio 3i. Radio 3i ti porta a spasso nel tempo, anni 70.

0: la tua libertà, la tua Ducati. Ti aspettano offerte esclusive. Da noi troverai moto di prima qualità, passione e un vero valore aggiunto. Scoprila ora su ducati-lugano.ch.
1: Attenzione buongustai! Dal 4 al 6 settembre il Campo Marzio di Lugano si trasforma in un paradiso culinario. Lo Street Food Festival vi aspetta con 45 stand da 25 paesi diversi. Degustazioni, musica, divertimento e area bambini. Dal 4 al 6 settembre Street Food Festival Campo Marzio Lugano. Ingresso gratuito!
2: Partecipa anche tu al Green Day. Sabato 5 settembre, la festa della sostenibilità organizzata dalla SUPSI in collaborazione con molti enti, in Piazza del Sole a Bellinzona. Dalle 9 tante attività suggestive, spettacoli e atelier. Entrata libera e trasporti pubblici gratuiti. Programma sul sito greenday.supsi.ch con il sostegno di Banca Stato.
3: Ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento
4: dal vostro partner Toyota del Luganese.
5: Sabato 5 e domenica 6 settembre Splash & Spa ti invita alle porte aperte del Fit Center. Vieni a provare gratuitamente il Fit Center e tutti i corsi fitness. E solo per questi due giorni approfitta delle promozioni speciali sugli abbonamenti. Splash & Spa, più di un abbonamento, puro benessere. Maggiori informazioni su splashspa.ch.
6: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo.
7: A spasso nel tempo.
6: Con i più grandi successi di tutti i tempi.

0: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che tanto prima o poi lo sistemo. Chiama Ras Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, Ras Tuttofare lo fa oggi.
1: Ehi, ma questa è davvero una Panda?
2: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990

0: Bosco e Automotive Bernasconi a Savosa.
1: Da Bicimania, presso Sport Specialist al Parco Commerciale Grancia 1 di Lugano, è arrivato il fuori tutto. Approfitta dei prezzi esclusivi riservati a migliaia di articoli. La promozione è valida da giovedì 27 agosto fino a sabato 12 settembre. Bicimania la trovi al Parco Commerciale Grancia 1, in via Cantonale, uscita autostrada Lugano Sud.
2: Festeggia con noi. Quando? Sabato 5 settembre. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio festeggia 70 anni. Tra Capolago e Brusino vivi una giornata speciale tra caccia alla spiga d'oro, musica, giochi, gadget e tanto divertimento. Trasporto gratuito via lago. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio. Insieme da 70 anni.
3: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
4: Amore, mi compri una nuova cucina?
5: Fatto.
4: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
5: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
6: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo, con i più grandi successi di tutti i tempi, anni 60.

0: Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
1: Torna la festa di Redde, sabato 5 e sabato 12 settembre. Sulla collina di San Clemente in Capriasca vivi per poche ore in un villaggio medievale. Mercatino, musica, animali, accampamenti, combattimenti, tiro con l'arco e spettacoli per grandi e piccini. Maggiori info su festadiredde.ch con il sostegno di Banca Stato. Apparecchi acustici vecchi, non più funzionanti, da rottamare? Non lasciarli nel cassetto. A settembre portali nei centri Belotti. Ricevi subito 1000 franchi per l'acquisto dei tuoi nuovi apparecchi acustici. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.
2: Da Jeans Shop abbigliamento uomo-donna e Sonego calzature, fuori tutto da 5 a 20 franchi su articoli selezionati. E ti aspettiamo anche nel Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago.
3: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
4: In montagna il telefonino è utile. Attiva le impostazioni d'emergenza. Scarica il percorso e le app di Rega in Meteo Svizzera. Condividi la tua posizione. Ricorda che la copertura di rete potrebbe essere assente.
5: Ogni passo merita rispetto. Fai la scelta consapevole.
4: Montagnesicure.ch. Una campagna di prevenzione promossa dal Dipartimento delle Istituzioni.
6: La tua libertà, la tua Ducati. Ti aspettano offerte esclusive. Da noi troverai moto di prima qualità, passione e un vero valore aggiunto. Scoprila ora su ducati-lugano.ch.
7: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
8: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
9: Dal 31 agosto, quando arriverà la sera, arriverà anche Di Sera. Dalle 18.40, Patti ti accompagnerà con la musica e l'atmosfera perfetta per vivere la tua serata. Accendi il nuovo suono di Radio 3i. Radio 3i ti porta a spasso nel tempo, con i più grandi successi di tutti i tempi, anni 90.

0: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marcheton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.
1: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
2: Apparecchi acustici vecchi, non più funzionanti, da rottamare? Non lasciarli nel cassetto. A settembre portali nei centri Belotti. Ricevi subito 1.000 franchi per l'acquisto dei tuoi nuovi apparecchi acustici. Belotti Ottica Udito. Passione per i sensi.
3: Da Luca Castelli S.A. a Castione sono arrivate le super offerte. Per 2 mesi fino a esaurimento scorte, tantissimi articoli a prezzi imperdibili. Ad esempio, cappellino Steel a partire da 5 franchi al posto di 25 franchi. E grandi offerte su calzature, abbigliamento, macchinari e box da giardino Biort. Vieni a trovarci a Castione o ordina su lucacastelli.com. Luca Castelli S.A. Approfittane subito!
4: Torna la festa di Redde, sabato 5 e sabato 12 settembre, sulla collina di San Clemente in Capriasca. Vivi per poche ore in un villaggio medievale, mercatino, musica, animali, accampamenti, combattimenti, tiro con l'arco e spettacoli per grandi e piccini. Maggiori info su festadiredde.ch con il sostegno di Banca Stato.
1: La tua libertà, la tua Ducati. Ti aspettano offerte esclusive. Da noi troverai moto di prima qualità, passione e un vero valore aggiunto. Scoprila ora su ducati-lugano.ch.
5: Devi stampare mai finito le cartucce? A Lugano scegli tonnere cartucce Reuse EcoStore. Qualità e risparmio con un occhio di riguardo per l'ambiente. Vieni a trovarci in negozio in via Lambertenghi 2. Saremo felici di soddisfare ogni tua esigenza di stampa. EcoStore. Reuse is the future.
6: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo.

0: è Radio 3, te le suona.
1: Sono Fede, ho 17 anni, vado alla Pop Music School di Paolo Meneguzzi. La scuola artistica, studio teatro, canto, trovi anche tutti gli strumenti musicali, musical, tutti gli stili di danza, tutte le età e livelli. Su popmusicschool.ch puoi riservare una prova gratuita. La Pop, per me, è casa a Mendrisio o Lugano. Iscriviti!
2: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
3: Perbacco, che festa! Da giovedì 3 a domenica 6 settembre c'è Perbacco, la festa della vendemmia nel cuore di Bellinzona. 4 wine bar con oltre 100 etichette regionali, gastronomia locale, grande degustazione di strada con 36 cantine ticinesi. Non mancare, ti aspettiamo nelle piazze con tanta musica dal vivo.
4: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
5: Casino Lugano.
6: Allora, buongiorno, noi siamo Trappleti Pittori.
7: No, no, troppo moscia, più convinta.
6: Trappleti Pittori, facciamo tinteggi interni, esterni, risanamenti, trattamenti per muffe.
7: Brava, ma ripeti più spesso il nome, deve entrare in testa.
6: Trappleti Pittori, Trappleti Pittori, Trappleti Pittori.
7: Ecco, ora siamo sulla buona strada.
6: Quindi, Trappleti Pittori a Coldrerio. Se non ve lo ricordate ora, tranquilli, ve lo ricordiamo domani.
7: Dai, vi aspettiamo.
6: Per un bianco
7: o per un rosso.
0: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo, anni 70.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
1: E tu vuoi prendere la qui presente Honda Civic per guidarla e onorarla tutto il...
2: Ma padre, e me lo chiede pure!
3: Con la nuova Honda Civic non hai bisogno di promesse. 8 anni di garanzia, bonus di 4.000 franchi e leasing 1,9%. Offerta valida fino al 31 agosto solo nelle concessionarie Boffelli, Cristallina e Pemucar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
5: Caldo d'inverno, fresco d'estate e risparmio tutto l'anno. Con Idrobeni di Biasca scegli il meglio per la tua casa. Impianti sanitari, riscaldamento, climatizzatori split e senza unità esterna, oltre a pompe di calore di ultima generazione. E in questo periodo puoi approfittare degli incentivi cantonali. Idrobeni, tecnologia, comfort e affidabilità svizzera. A Biasca e su idrobeni.ch.
6: Festeggia con noi. Quando? Sabato 5 settembre. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio festeggia 70 anni. Tra Capolago e Brusino vivi una giornata speciale tra caccia alla spiga d'oro, musica, giochi, gadget e tanto divertimento. Trasporto gratuito via lago. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio. Insieme da 70 anni.
7: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

le 14 e 5 minuti. Dovreste sentirmi, fatemi sapere se riuscite a sentirmi, perché con il nuovo mixer ho capito tutto quando me l'ha spiegato il nostro carissimo Davide nel momento giusto. Poi naturalmente sono passate ancora tipo 15 giorni e quindi nel frattempo non dico che ho dimenticato, però insomma nella prima parte, quindi del segnale orario e della sigla precedente, ovviamente sono andata un po' col pilota automatico e ho acceso il microfono, quello che era insomma come prima, invece adesso forse dovrei esserci, forse dovreste riuscire a sentirmi. Direi di fare una prova così da utilizzare il vostro aiuto, vi ringrazio per questo favore che mi farete. 079-449-9537, fateci sapere se riuscite a sentire la mia voce, se si sente qualcosa, se effettivamente si sente bene, se sto facendo tutto come è giusto che sia, così da poter proseguire le prossime 4 ore insieme, perché i momenti di silenzio ci stanno, la musica sicuramente rimane principale, però era giusto per capire se effettivamente potessi interagire con voi. Fatemelo sapere e niente. Ottimo, vi ringrazio e una buona giornata.

Secondo me sono io che sono un po' tarocca, eh? Cioè adesso dovresti sentirmi bene, ma giustamente. Allora, non ne ho broccata una, perché prima ho usato quello che era il microfono, insomma, per spiegarvi, lo slider, quindi dove andavamo a toccare per accendere il microfono nella, come si dice, nello studio precedente con le dinamiche precedenti. Poi la seconda volta invece ho aperto il microfono 2, quindi è normale che mi sentivate lontano, però Chiara, adesso finalmente pare che io abbia capito come funziona, quindi in questo momento dovreste sentirmi in modo corretto, spero che tutto funzioni. Vi dicevo, buon pomeriggio, ho cominciato un pochino al cardiopalma con questa cosa dello studio nuovo, il grande e grandissimo Davidone mi ha spiegato tutto perfettamente, non posso dire niente, la tarocca qui sono io, però chiaramente paragono sempre l'utilizzare la regia della radio come andare in macchina. Quindi se vai in macchina si sa esattamente, anche senza pensarci troppo, come si cambia la marcia, dove si schiaccia, non so, tipo per spegnere la radio, per accendere l'aria condizionata. Cambi macchina e i primi giorni rischi di accendere i tergicristalli posteriori cercando di mettere la freccia, insomma, per intenderci. Quindi diciamo che questo è quello un po' che è successo. Vi chiedo perdono, adesso dovreste veramente sentirmi bene. 079-449-9537, io sono Chiara la tarocca Beltraminelli, che vi terrà compagnia per le prossime 4 ore, quindi fino a circa le 18 se tutto va bene e se non svengo nell'utilizzo, ma adesso credo di essere tornata, direi abbastanza in sella. Quindi detto questo, come state? Tutto bene? Questa è l'ultima domenica che passiamo insieme il pomeriggio, quindi la settimana prossima tornerà il nostro programma di domenica popolare, di musica popolare, la mattina dalle 8 alle 11. Quindi mi sembra che sia tutto, scrivetemi pure cosa fate questo pomeriggio, come sono state le vostre vacanze, se siete pronti per il rientro, insomma aggiorniamoci un po' per fare un punto della situazione fine vacanza. Con voi vorrei condividere, per cominciare, per scusarmi per il casotto fatto fino adesso, un brano che attualmente mi piace veramente veramente molto, dall'ultimo album di Madonna, una collaborazione con Martin Garrix, questo è Bizarre.

apprezzo particolarmente questo brano, non perché di solito non mi piaccia Madonna, ma semplicemente perché questo mix con Martin Garrix è proprio molto bello da sentire e da vivere.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Tele suona. Radio 3i. Proud to be Matt. Il centro artistico Matt è diventato maggiorenne e dal 7 settembre ti aspetta nella nuovissima sede di Lugano e a Taverne. Teatro, musica, danza e musical. Per tutte le età e per tutti i livelli. Dai percorsi base a quelli preprofessionali. Prenota ora la tua lezione di prova su scuolamat.ch.
1: Ehi, ma questa è davvero una panda?
2: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990.

0: automobili ad Ascona.
1: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
2: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23 farmacie e un solo obiettivo.
3: Attualità e benessere. Farmacie Spazio Salute.
4: Da Bicimania, presso Sport Specialist, al parco commerciale Grancia 1 di Lugano, è arrivato il fuori tutto. Approfitta dei prezzi esclusivi riservati a migliaia di articoli. La promozione è valida da giovedì 27 agosto fino a sabato 12 settembre. Bicimania la trovi al parco commerciale Grancia 1, in via Cantonale, uscita autostrada Lugano Sud.
5: Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità.
6: Palo Alto.
5: Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito.
7: Il 5 e 6 settembre torna il Festival dei Corni delle Alpi a Castelgrande a Bellinzona. Sabato alle 18, concerto per organo e corni delle Alpi nella chiesa collegiata di Bellinzona. Vi aspettiamo. Per info festival.cornidalgenerus.ch con il sostegno di Banca Stato.

A parte tutto, però, proprio la questione più tecnica per quanto riguarda i microfoni, come dicevo prima, ci vuole un attimo di tempo per reimparare e riprendere dei nuovi automatismi. Detto questo, posso dire che sono molto contenta. Io sono particolarmente affezionata a questo studio, quindi a quello, non mi ricordo mai come si chiama uno, come si chiama l'altro, se lo studio 1 o studio 2, insomma, a questo studio in particolare sono affezionata perché, vabbè, a parte che 9 anni fa ho cominciato qua a fare radio, quindi sicuramente c'è un po' di nostalgia per gli inizi, per tutto quello che è stata la gavetta, che non è ancora finita, ma quella dei primi anni, e un po' perché è un po' come se fosse stata una sorta di nido, no? In tanti momenti più e meno facili, soprattutto anche quelli legati alla pandemia, si era creato una bellissima atmosfera qua dentro, e qualcosa è cambiato, però fondamentalmente credo che il vibe che c'è rimane lo stesso, quindi è bello poter tornare, è bello potersi riconoscere di nuovo come una speaker seduta, non più su una sedia particolarmente alta, e vedere il lago, perché in questo studio abbiamo anche la finestra, quindi riesco a vedere fuori se piove, se fa bello, se passano tante macchine, quindi diciamo che sì, è un po' un ritorno a un pezzo di cuore in qualche modo.

Anche questo devo dire che è un bel mix. Elton John e Britney Spears con Hold Me Closer è un brano, direi, relativamente nuovo ormai. Non so bene più come catalogarli, visto che io vengo comunque dalla musica popolare, dove gli anni che passano sono decisamente qualcuno in più. 2022, qualcosa è passato comunque. Misurare gli anni con la musica, meglio non farlo, perché ogni tanto ci si dice: ah sì, dai, questa canzone, non so, degli Ice L65 l'ascoltavo fino all'anno scorso, poi ti rendi conto in verità che sono passati praticamente 20 anni. Ma va bene così, l'importante è non fare troppi calcoli. Noi siamo degli eterni giovani, va tutto bene, la vita è meravigliosa e stiamo vivendo pieno l'estate, dobbiamo fare così, siete fa.

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Telesuona. Da Bicimania, presso Sport Specialist, al parco commerciale Grancia 1 di Lugano, è arrivato il fuori tutto. Approfitta dei prezzi esclusivi riservati a migliaia di articoli. La promozione è valida da giovedì 27 agosto fino a sabato 12 settembre. Bicimania la trovi al parco commerciale Grancia 1, in via Cantonale, uscita autostrada Lugano Sud.
1: Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo. Cell System a Coldrerio, via San Gottardo 28.
2: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marche Ton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
1: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
4: Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
5: Da Jeans Shop abbigliamento uomo-donna e Sonego calzature, fuori tutto da 5 a 20 franchi su articoli selezionati. E ti aspettiamo anche nel Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago.
6: Sabato 5 e domenica 6 settembre, Splash Spa ti invita alle porte aperte del Fit Center. Vieni a provare gratuitamente il Fit Center e tutti i corsi fitness. E solo per questi due giorni approfitta delle promozioni speciali sugli abbonamenti. Splash Spa, più di un abbonamento, puro benessere. Maggiori informazioni su splashspa.ch.

niente di più bello di capire finalmente come funziona lo studio, quindi fare in modo che voi possiate sentire cosa dico e quindi non perdermi. Stavo leggendo i messaggi, cioè ragazzi, volevo condividere con voi quello che ho sentito, che mi dicevano prima. Allora, ciò Chiaretta, non ti si sente, c'è un sottofondo di musica e te lontanissima, perché chiaramente se apro il microfono, non quello davanti a me ma quello di fronte, chiaramente o sentivate le macchine che arrivano dall'autostrada o una got. Si sente malissimo, si sente di più la musica, si sente male, perfetto. E poi a un certo punto qualcuno per fortuna mi scrive: la musica è ok. E ho detto: allora il problema sono io, per andando ad esclusione per forza sono io. E poi invece per fortuna finalmente i messaggi di conferma: ti si sente forte e chiara. Ole!

0: proposito, non ho neanche commentato, ma in effetti non ci faccio troppo caso, essendo che sono qua soprattutto la domenica, cioè sempre la domenica. Domani comincia la nuova stagione, quindi ci saranno tutti i nuovi programmi, le nuove coppie, i nuovi tris, e sono molto curiosa di sapere cosa ne pensate, come sarà la vostra opinione in merito dei nostri cambiamenti, che sono quelli che contraddistinguono Radio 3 decisamente da un sacco di tempo, perché le coppie sono cambiate, abbiamo provato un po' a trasmettere tutti con coppie diverse, insomma con dei diversi abbinamenti. Questo succede soprattutto d'estate, quando facciamo degli esperimenti, si creano delle sinergie, ma è bello perché fuori dalla nostra fascia sì, ci incrociamo magari in redazione, però non abbiamo modo magari di lavorare insieme, quindi si cambia sempre, si evolve. Qual è stata la vostra coppia preferita nella storia di Radio 3i? Io vabbè, sono qua da 9 anni, quindi non ho molta possibilità di dirvi, però sono sicura che saranno risposte discordanti le vostre, soprattutto perché è una cosa molto personale e molto soggettiva.
1: Questa

0: veramente deliziosi. Padellini da condividere, tutti farciti. Quartiere Maghetti, Lugano.
1: Caldo d'inverno, fresco d'estate e risparmio tutto l'anno. Con Idrobeni di Biasca scegli il meglio per la tua casa. Impianti sanitari, riscaldamento, climatizzatori split e senza unità esterna, oltre a pompe di calore di ultima generazione. E in questo periodo puoi approfittare degli incentivi cantonali. Idrobeni, tecnologia, comfort e affidabilità svizzera. A Biasca e su idrobeni.ch.
2: Al Casinò di Locarno accendi la fortuna. Dal 20 agosto al 30 novembre partecipa anche tu e prova a vincere una nuovissima Mini Cooper SE 100% elettrica del valore di oltre 48.000 franchi. Più partecipi, più possibilità hai di vincere. In collaborazione con Garage Torretta e Mini. Scopri di più su casinolocarno.ch.
3: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
4: Partecipa anche tu al Green Day. Sabato 5 settembre, la festa della sostenibilità organizzata dalla SUPSI in collaborazione con molti enti, in Piazza del Sole a Bellinzona. Dalle 9 tante attività suggestive, spettacoli e atelier. Entrata libera e trasporti pubblici gratuiti. Programma sul sito greenday.supsi.ch con il sostegno di Banca Stato.
5: Amore, mi compri una nuova cucina?
6: Fatto.
5: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
6: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione di crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
7: Dal 31 agosto, quando il giorno finisce, la musica continua. Dalle 22 a mezzanotte, Riccardo Pellegrini ti accompagna con Di sera di notte, perché la notte merita una colonna sonora. Accendi il nuovo suono di Radio 3.
8: Sono le 14:58 minuti.
9: L'infotraffico.
8: Fate pazienza, non ero pronta per niente, effettivamente non ho pensato tutte queste cose che ci sono da fare, sempre fatte, in questo momento invece sembra che io non abbia mai fatto radio nei miei giorni, ma vi giuro che adesso ci tiriamo in quadro. Per quanto riguarda il traffico, vediamo subito, mi piacerebbe vederlo a una grandezza su questo schermo che è gigantesco però leggibile, non so se sia fattibile e nel frattempo. Allora, parliamo sicuramente di traffico al Gottardo sulla 2 direzione nord, tra Quinto e l'area di dosaggio dei Rolo, il traffico è bloccato per 5 km con ritardi fino a 50 minuti, la corsia preferenziale Cupra è aperta. Sulla 2 sempre direzione nord, tra Quinto e l'area di servizio di San Gottardo, ci sono problemi di traffico anche a causa di un veicolo in panne, quindi la corsia di destra rimane bloccata.
9: Giorni del tempo.
8: Invece per quanto riguarda le previsioni meteo, fino a stasera in tutta la Svizzera in prevalenza soleggiato, lungo i rilievi sviluppo di nuvolosità cumuliforme, ma in generale asciutto. Per domani lunedì al sud in prevalenza soleggiato, temperatura minima 18 gradi, massima 29. Al nord al mattino nuvolosità e rovesci residui, specie verso la Svizzera tedesca, poi passaggio a tempo soleggiato. Temperatura minima 16 gradi, massima sui 25.

Kamrad, Hug Yourself, 15 e 7 minuti. Vi ringrazio per tutti i messaggi che stanno arrivando. Ovviamente il mio preferito è Sei tu, Chiaretta, visto che vi ho chiesto chi è il vostro duo trio preferito. E Lucia, che ringrazio e saluto, che ci ascolta tra l'altro da Melide, dice Sei tu, Chiaretta, duo trio preferito. Buona domenica, Chiaretta. Se si parla di coppie, direi Blues Brothers, Michael e Maxi. Più recente, Danny e Michael. Invece, per il trio, indiscutibilmente, questa è la difficile, i tre tenori, Benson e Piffaretti. Mi diverto tanto con Marghe e Maxi. Coppia Maxi B e Michael, beh, indimenticabile. Penso anche al Guinness, è stato molto, molto bello, emozionante anche per me. La Marghe e la Lolli mi hanno uccisa, mi hanno divertita molto, dice Joe. Sì, sicuramente, appunto, come dico, ogni esperimento ha il suo perché.

Addicted to Your Love, Power, quindi un brano appena uscito e che sta piacendo tantissimo. Vi ringrazio per i vostri messaggi, per la compagnia, per l'amore che dimostrate sempre per la nostra radio. È bello sapere di farvi compagnia, di potervi accompagnare, che siete in macchina, al Lido, che non lo so, è indifferente, ma è sempre bello sapere di far parte della vostra routine, delle vostre vite. Grazie.

0: festeggia con noi. Quando? Sabato 5 settembre. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio festeggia 70 anni. Tra Capolago e Brusino vivi una giornata speciale tra caccia alla spiga d'oro, musica, giochi, gadget e tanto divertimento. Trasporto gratuito via lago. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio. Insieme da 70 anni.
1: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola Tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
2: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%, perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face. A tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Volkswagen.
4: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.

Teddy Swims con God Went Crazy. Qualcuno mi chiede infotraffico per quanto riguarda il Gottardo, volentieri vi dico subito com'è la situazione. Parliamo di 5 km con ritardi di circa 50 minuti in direzione nord tra Quinto e l'area di dosaggio ad Airolo. La corsia preferenziale Cupra è aperta e non capisco, la galleria San Gottardo è chiusa al momento in entrambe le direzioni a causa di un veicolo in pan, quindi dovete portare pazienza, io vi tengo aggiornati e cerco di tenervi compagnia nel miglior modo possibile. Too much.

Gli Eiffel 65, come dicevo, Too Much of Heaven, sicuramente meno conosciuta rispetto a Blue. Stavo guardando i vostri messaggi, tanti di voi sono in viaggio, portate veramente pazienza, è l'unica cosa che mi sento di potervi dire.

0: suona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i. L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casinò Lugano.
2: Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli l'Esami Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. Tre superfici, cinque campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. All'Esami, a Cadempino. Maggiori info su lesamitennis.ch.
3: Da Jeans Shop abbigliamento uomo donna e Sonego calzature, fuori tutto da 5 a 20 franchi su articoli selezionati. E ti aspettiamo anche nel Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago.
4: Il 5 e 6 settembre torna il Festival dei Corni delle Alpi a Castelgrande a Bellinzona. Sabato alle 18, concerto per organo e Corni delle Alpi nella Chiesa Collegiata di Bellinzona. Vi aspettiamo. Per info festival.cornidalgenerus.ch con il sostegno di Banca Stato.
5: Amore, mi compri una nuova cucina?
6: Fatto.
5: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
6: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

0: Da Bicimania presso Sport Specialist al Parco Commerciale Grancia 1 di Lugano è arrivato il fuori tutto. Approfitta dei prezzi esclusivi riservati a migliaia di articoli. La promozione è valida da giovedì 27 agosto fino a sabato 12 settembre. Bicimania la trovi al Parco Commerciale Grancia 1 in via Cantonale, uscita autostrada Lugano Sud.
1: Cerchi un SUV che fa di più? Consumando meno. Oggi puoi avere tutto. Dacia Duster e Dacia Bigster. Ora disponibili anche 4x4 automatici ibridi da 150 cavalli. Più potenza, più libertà, meno consumi. Qualunque sia la tua strada, Dacia è pronta a portarti lontano. Adesso in tutta la rete Dacia Ticino.
2: Attenzione buon gustai! Dal 4 al 6 settembre il Campo Marzio di Lugano si trasforma in un paradiso culinario. Lo Street Food Festival vi aspetta con 45 stand da 25 paesi diversi. Degustazioni, musica, divertimento e area bambini. Dal 4 al 6 settembre Street Food Festival Campo Marzio Lugano. Ingresso gratuito!
3: Perbacco che festa! Da giovedì 3 a domenica 6 settembre c'è Perbacco, la festa della vendemmia nel cuore di Bellinzona. 4 wine bar con oltre 100 etichette regionali, gastronomia locale, grande degustazione di strada con 36 cantine ticinesi. Non mancare, ti aspettiamo nelle piazze con tanta musica dal vivo.
4: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
5: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
6: Dal 31 agosto, dalle 7 alle 10, Amici in affitto diventerà ancora più grande. Dalle 7 alle 10, accanto a Margherita e Maxi B, ci sarà anche Michael Casanova. Una nuova voce, la stessa energia di sempre. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
7: E 59 minuti.
8: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
9: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
10: L'infotraffico.
7: Situazione del traffico, come detto poco fa, è stata riaperta la galleria del Gottardo, quindi sulla 2 direzione nord tra Quinto e Airolo rimane il traffico bloccato per 5 km con ritardi fino a circa 50 minuti, ma dovrebbe essere un po' migliorata la situazione del traffico con la riapertura appunto del tunnel in entrambe le direzioni. La corsia preferenziale Cupra è aperta, mentre l'entrata ad Airolo del raccordo autostradale è chiuso in direzione nord.

I One Republic con Need Your Love. One Republic, se non sbaglio, sono stati a Lugano, non so se per girare il videoclip di questa canzone, ma appunto ultimamente abbiamo avuto diverse personalità importanti che giravano per il Ticino.

Perry Can Swim, Dance Dance Dance, o Dance Dance Dance, un po' la francese. Sono le 16:14 minuti, domenica 30 agosto. Mi fa sorridere quando le persone che conosco in ambiti diversi scoprono che lavoro alla radio e quindi poi magari mi sentono per la prima volta, probabilmente con un tono di voce completamente diverso dal solito, probabilmente proprio in un'altra maniera, in un altro modus operandi e quindi appunto probabilmente sentiranno proprio la mia voce diversa. Ed è per questo che saluto Edoardo, che so che ci sta ascoltando. Buon compleanno in ritardo, tanto in anticipo gli auguri non si possono fare, ma in ritardo sì. Spero di fare cosa gradita, quindi o tu mi hai preso in giro per tutta la nostra conoscenza dicendomi che sei un grande fan di Michael Jackson e quindi ti toccherà cambiare canale, oppure spero appunto di fare cosa gradita con questo brano, che tra l'altro non è tra i più conosciuti, tra i più ascoltati, ma uno personalmente tra i miei preferiti. Auguri Edo!

0: 1847, Thomas Edison.
1: Questa è Radio 3, Telesuona. Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
2: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
3: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
4: Hai subito danni da grandine? Non aspettare! Carrozzeria Cell System, riparazione veloce e sostituzione cristalli immediata. Preventivi gratuiti. Assicurato o non assicurato? Abbiamo la soluzione giusta per te. Cell System, centro riparazioni grandine. Da oltre 30 anni al tuo fianco. Via San Gottardo 28, Coldrerio. Cell System.
5: Devi stampare mai finito le cartucce? A Lugano scegli tonnere cartucce Reuse EcoStore. Qualità e risparmio con un occhio di riguardo per l'ambiente. Vieni a trovarci in negozio in via Lambertenghi 2. Saremo felici di soddisfare ogni tua esigenza di stampa. EcoStore. Reuse is the future.

Doja Cat con Paint the Town Red. Non lo sapevo, ma la parte musicale viene da un classico del 1963. Infatti il brano campione in modo molto riconoscibile è Welcome By, scritta da Burt Bacharach e da Hal David. Quindi in Paint the Town Red convivono un classico soul pop di 60 anni prima e il rap contemporaneo di Doja Cat.

Allora, voglio condividere con voi un momento che quasi volevo tenere mio personale, ma credo che meriti di essere sentito da tutto il Ticino. Non sto a spiegarvi troppo la storia dietro a questa canzone, nonostante io possa immaginarla facilmente, perché ci terrei che Alan venisse a spiegarla e raccontarla in radio quando avrà voglia e quando avrà tempo, perché è un brano bellissimo e che personalmente mi tocca in realtà un po' più da lontano rispetto a lui, però mi ha emozionato tanto l'idea e quindi vorrei condividere con voi questo brano di Alan Albertoni, che tra l'altro è un musicista meraviglioso, che si chiama A Silvana, dedicato alla sua mamma, e sono certa che lei è fierissima di tutto il lavoro che lui sta facendo e che questa canzone arriverà dritta dritta fino a lei, ma lo è già arrivata più di una volta, sicuramente anche in corso d'opera. Quindi Alan Albertoni con A Silvana.

0: Questa è Radio 3. Radio 3. Radio 3.
1: Ehi, ma questa è davvero una panda?
2: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. E in più, 5 anni di garanzia sulle auto in pronta consegna. Cosa aspetti? Sali a bordo e provala ora dai tuoi partner Fiat di fiducia, Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e Bertoni Automobili ad Ascona.
3: Da Bicimania, presso Sport Specialist, al parco commerciale Grancia 1 di Lugano, è arrivato il fuori tutto. Approfitta dei prezzi esclusivi riservati a migliaia di articoli. La promozione è valida da giovedì 27 agosto fino a sabato 12 settembre. Bicimania la trovi al parco commerciale Grancia 1, in via Cantonale, uscita autostrada Lugano Sud.
4: Caldo d'inverno, fresco d'estate e risparmio tutto l'anno. Con Idrobeni di Biasca scegli il meglio per la tua casa. Impianti sanitari, riscaldamento, climatizzatori split e senza unità esterna, oltre a pompe di calore di ultima generazione. E in questo periodo puoi approfittare degli incentivi cantonali. Idrobeni, tecnologia, comfort e affidabilità svizzera. A Biasca e su idrobeni.ch.

0: Tesoro, oggi l'ho visto.
1: Chi?
0: Lui, bello, elegante e che potenza!
2: Come?
0: Guarda che parlavo del nuovo Honda ZRV.
3: Con Honda ZRV i dubbi stanno a zero. Il SUV sportivo ora ancora più conveniente. Tuo con vantaggio cliente fino a 4.500 franchi con 8 anni di garanzia. Leasing 1,9%. Offerta valida fino al 31 agosto solo nelle concessionarie Boffelli, Cristallina e Pemoca. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Torna la festa di Redde, sabato 5 e sabato 12 settembre. Sulla collina di San Clemente in Capriasca vivi per poche ore in un villaggio medievale. Mercatino, musica, animali, accampamenti, combattimenti, tiro con l'arco e spettacoli per grandi e piccini. Maggiori info su festadiredde.ch con il sostegno di Banca Stato.
5: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.

0: Cat Stevens, Father and Son, 16:50 minuti. Mi fa piacere che vi abbia emozionato quanto è emozionato me. Tanti mi dicono potrebbe intitolarsi anche a Ivana, la mia mamma che non c'è più, e penso che possa essere dedicata a tutti, ha un profondo significato per chi l'ha scritta e interpretata, ma sicuramente ognuno può farla diventare la propria canzone.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Telesuona. Radio 3i.
1: Sono Giulia, ho 16 anni, faccio la Pop Music School, la scuola artistica di Paolo Meneguzzi. È la mia seconda famiglia. Studio canto, danza hip hop, ma c'è anche moderna, classica, recitazione, musical, strumenti musicali e DJ. È per tutte le età. Su popmusicschool.ch trovi info e prenoti una prova gratuita. A Mendrisio o Lugano. Iscriviti!
2: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
3: Casino Lugano.
4: Proud to be Matt. Il centro artistico Matt è diventato maggiorenne e dal 7 settembre ti aspetta nella nuovissima sede di Lugano e a Taverne. Teatro, musica, danza e musical. Per tutte le età e per tutti i livelli. Dai percorsi base a quelli preprofessionali. Prenota ora la tua lezione di prova su scuolamat.ch.
5: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
6: Partecipa anche tu al Green Day. Sabato 5 settembre, la festa della sostenibilità organizzata dalla SUPSI in collaborazione con molti enti, in Piazza del Sole a Bellinzona. Dalle 9 tante attività suggestive, spettacoli e atelier. Entrata libera e trasporti pubblici gratuiti. Programma sul sito greenday.supsi.ch con il sostegno di Banca Stato.
7: Dal 31 agosto il weekend continuerà a iniziare con il sorriso.
8: Ogni sabato mattina torna
7: un caffè al volo con Fede Volo. Fede Volo.
9: Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
10: Sono le 17 in punto.
11: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova Audi Q4 e-tron.
12: Infotraffico.
10: Situazione del traffico sulla 2 direzione nord tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo. Il traffico è bloccato per 5 km con ritardi fino a circa 50 minuti. La corsia preferenziale Cupra è aperta. Sempre sulla 2 direzione nord ad Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata. Invece per quanto riguarda la cantonale tra l'ospizio del San Gottardo e Göschenen c'è traffico congestionato con ritardi fino a circa 1 ora e 20 minuti.
12: Previsioni del tempo.
10: Previsioni del tempo fino a stasera in tutta la Svizzera in prevalenza soleggiato. Lungo i rilievi sviluppo di nuvolosità cumuliforme, ma in generale asciutto. Per quanto riguarda invece domani, lunedì, al sud in prevalenza soleggiato, temperatura minima 18 gradi, massima 29, al nord al mattino nuvolosità e rovesci residui, specie verso la Svizzera tedesca, poi passaggio a tempo soleggiato, temperatura minima 16 gradi, massima sui 25.

Sembra fatto apposta, ma giuro che è un caso. Tiziano Ferro con Lazza, Perdono. Questa è una versione appena presentata, se non sbaglio, penso più o meno, non so se già quest'anno o ancora nel corso dell'anno scorso, comunque molto molto nuova la versione del brano già iconico Perdono di Tiziano Ferro. La mia migliore amica mi ha fatto innamorare di Lazza, non nel senso lato, perché su uno toccherei, ci mancherebbe altro, però è un artista che ora mi piace molto, quindi dicevo che può sembrare fatto apposta, ma non lo è assolutamente, perché invece adesso arriva un brano del mio gruppo preferito in assoluto da tutta la vita. Quindi ho cambiato diversi generi, ci sono dei generi che mi piacciono di più, di meno, poi vado un po' a periodi, ma loro restano in assoluto in cima a qualsiasi tipo di classifica.

Avete presente quando notate qualcosa in qualcuno? Non so, se vi state per sposare vedete solo matrimoni, se state aspettando un figlio vedete solo donne incinte. E da quando Jeff, che è stato uno degli ospiti delle nostre domeniche pomeriggio qui a Radio 3i, mi ha fatto mettere questo brano di Gaia, lo sento ovunque. Cioè, è matematico che entro in un, come posso dire, in un supermercato e la sento. Vado, non so, in giro in macchina e passa per radio. Sono al lavoro e ho la radio accesa e lo sento. Quindi è diventato praticamente un'ossessione, però... Questo è molto bello perché quando una persona ti fa scoprire una canzone, scusate, pensi sempre a lei, quindi Jeff, sempre comunque nei miei pensieri. Tell me how-

0: Questa è Radio 3. Telesuona. L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch. Il 5 e 6 settembre torna il Festival dei Corni delle Alpi a Castelgrande a Bellinzona. Sabato alle 18, concerto per organo e corni delle Alpi nella chiesa collegiata di Bellinzona. Vi aspettiamo. Per info festival.cornidalgenerus.ch con il sostegno di Banca Stato.
1: Castelli S.A. a Castione sono arrivate le super offerte. Per due mesi fino a esaurimento scorte, tantissimi articoli a prezzi imperdibili. Ad esempio, cappellino Steel a partire da 5 franchi al posto di 25 franchi. E grandi offerte su calzature, abbigliamento, macchinari e box da giardino Biort. Vieni a trovarci a Castione o ordina su lucacastelli.com. Luca Castelli S.A. Approfittane subito!
2: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
3: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute.

Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrate con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende. Palo Alto. Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss.

I Duran Duran con Janelle Monáe, Pressure Off. Sono le 17:29 minuti di domenica 30 agosto. Stavo guardando, qualcuno mi dà richiesta di informazioni sul traffico. Rimane sempre tutto invariato al momento, quindi parliamo di 50 minuti in direzione nord sulla 2 tra Quinto e Airolo, e un'ora circa invece sulla Cantonale, sempre nella stessa direzione, quindi in direzione nord. Vorrei condividere con voi una canzone, forse l'ho già fatto in passato, perché sicuramente ha un posto grandissimo nel mio cuore questa canzone in particolare. Oggi sono un po' sentimentale, sono un po' romantica, infatti già prima con la canzone a Silvana mi è scesa qualche lacrima, però questa canzone ha viaggiato per il mondo, credetemi, perché ha fatto dei voli pindarici giganteschi, di quegli amori immensi che vanno, ritornano, ma sono sempre comunque presenti. Quindi questa è una canzone che accomuna me e una delle persone a cui voglio più bene al mondo, che è Joe, e quindi niente, è sempre restata lì, ogni tanto veniva messa nel cassetto perché ci sono stati dei momenti, poi come in tutta la vita, dove magari ci siamo sentiti meno, momenti dove addirittura abbiamo fatto dei grandi litigi, però devo dire che questa canzone ha preso un valore ancora più forte, perché è stato proprio veicolo di pace. Non so bene come dirlo, è passato un po' di tempo, ognuno con i suoi pensieri, ognuno con le sue difficoltà, ma è bastato l'inoltro del link di Spotify di questa canzone per ritornare esattamente da dove siamo partiti. Quindi ogni volta che la sento mi fa ricordare che è casa, mi fa ricordare che un posto nel mondo indipendentemente ci sarà sempre, ed è condensato in modo minuscolo all'interno di questa canzone. Quindi, signore e signore, per voi Olimers con Demi Lovato, questa è Up.

Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola Tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.

0: fritti veramente deliziosi, padellini da condividere, tutti farciti. Quartiere Maghetti, Lugano.
1: Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da Maffeis. Attenzione, il leasing non è concesso se causa

0: crediti privati anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
1: Radio 3. Emozioni che restano.

Zucchero a Wonderful World. 17:46 minuti, ci stiamo avvicinando alla fine della nostra puntata insieme, per poi ritornare il mattino da settimana prossima, 8:11, musica popolare. Spero che tanti di voi siano felici di questo rientro. Prima però, cioè, fatemi andare in vacanza per favore, perché se no non ci saremo più. Quindi domenica prossima ritorniamo con la musica popolare, poi dovete avere ancora

un po' di pazienza, ma sono certa che chi mi sostituirà avrà sicuramente le capacità per poterlo fare. Un saluto anche a Jonathan che ci sta scrivendo, che con cui stiamo chiacchierando molto molto volentieri, quindi Jonathan, che piacere, grazie mille.

Hansa Flower and Herbert Tubbs, questa è We Are Beautiful ed è con questa che vi saluto, vi mando un bacio gigantesco. Noi, come dicevo, ci risentiamo domenica prossima, tornando alla nostra domenica mattina. Sarà veramente piacevole poter tornare alle care vecchie abitudini. Niente, quindi una buona serata, un buon inizio settimana per domani e a prestissimo. Ciao ragazzi. Ah, e buon inizio di stagione a tutti i miei colleghi per domani. Lasciatevi sorprendere perché sarà veramente, veramente bello.

0: Non lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento
1: dal vostro partner Toyota del Luganese.
2: Sono Fede, ho 17 anni, vado alla Pop Music School di Paolo Meneguzzi. La scuola artistica, studio teatro, canto, trovi anche tutti gli strumenti musicali, musical, tutti gli stili di danza, tutte le età e livelli. Su popmusicschool.ch puoi riservare una prova gratuita. La Pop, per me, è casa a Mendrisio o Lugano. Iscriviti!
3: Festeggia con noi. Quando? Sabato 5 settembre. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio festeggia 70 anni. Tra Capolago e Brusino vivi una giornata speciale tra caccia alla spiga d'oro, musica, giochi, gadget e tanto divertimento. Trasporto gratuito via lago. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio. Insieme da 70 anni.
4: Cerchi un SUV che fa di più consumando meno? Oggi puoi avere tutto. Dacia Duster e Dacia Bigster. Ora disponibili anche 4x4 automatici ibridi da 150 cavalli. Più potenza, più libertà, meno consumi. Qualunque sia la tua strada, Dacia è pronta a portarti lontano. Adesso in tutta la rete Dacia Ticino.
5: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
6: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
7: Dal 31 agosto il buongiorno avrà il profumo di Moka. Dalle 6 alle 7 Ruben Bassi ti accompagnerà con musica, energia e buon umore per iniziare la giornata con il piede giusto. Accendi il nuovo suono di Radio 3i. Uno di oggi, uno di ieri, solo su Radio 3i.

0: suona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Radio 3i. Radio 3i. Da Jeans Shop abbigliamento uomo-donna e Sonego calzature, fuori tutto da 5 a 20 franchi su articoli selezionati. E ti aspettiamo anche nel Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago.
1: Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli l'Esami Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. Tre superfici, 5 campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. All'Esami, a Cadempino. Maggiori info su lesamitennis.ch.
2: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
3: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
4: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio.

0: Da Bicimania presso Sport Specialist al Parco Commerciale Grancia 1 di Lugano è arrivato il fuori tutto. Approfitta dei prezzi esclusivi riservati a migliaia di articoli. La promozione è valida da giovedì 27 agosto fino a sabato 12 settembre. Bicimania la trovi al Parco Commerciale Grancia 1 in via Cantonale, uscita autostrada Lugano Sud.
1: Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
2: Torna la festa di Redde, sabato 5 e sabato 12 settembre, sulla collina di San Clemente in Capriasca. Vivi per poche ore in un villaggio medievale, mercatino, musica, animali, accampamenti, combattimenti, tiro con l'arco e spettacoli per grandi e piccini. Maggiori info su festadiredde.ch con il sostegno di Banca Stato.
3: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
4: Al Casinò di Locarno accendi la fortuna. Dal 20 agosto al 30 novembre partecipa anche tu e prova a vincere una nuovissima Mini Cooper SE 100% elettrica del valore di oltre 48.000 franchi. Più partecipi, più possibilità hai di vincere. In collaborazione con Garage Torretta e Mini. Scopri di più su casinolocarno.ch.
5: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
6: Uno di ieri, il nuovo che suona, il classico che emoziona.

0: Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona.
1: Il classico che emoziona.
2: This is TJ, dedicating the song to Lead Belly.

0: Campo Marzio di Lugano si trasforma in un paradiso culinario. Lo Street Food Festival vi aspetta con 45 stand da 25 paesi diversi. Degustazioni, musica, divertimento e area bambini. Dal 4 al 6 settembre, Street Food Festival, Campo Marzio, Lugano. Ingresso gratuito.
1: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marcheton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.
2: Ciao Marco, tutto bene?
3: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
2: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
4: Carrozzeria Cell System.
3: Grazie amica mia, questa sigla è musica per le mie orecchie.
4: Cell System.
5: A Coldrerio, via San Gottardo 28.
6: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
7: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23 farmacie e un solo

0: Proud to be Matt. Il centro artistico Matt è diventato maggiorenne e dal 7 settembre ti aspetta nella nuovissima sede di Lugano e a Taverne. Teatro, musica, danza e musical. Per tutte le età e per tutti i livelli. Dai percorsi base a quelli preprofessionali. Prenota ora la tua lezione di prova su scuolamat.ch.
1: Dal 31 agosto, dalle 10 a mezzogiorno, ci saranno appuntamenti che continueranno a farti compagnia. Due ore di musica e buon umore ti accompagneranno fino alla pausa pranzo. Accendi il nuovo suono di Radio 3. Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona, il classico che emoziona.

0: questa è Radio 3i. Radio 3i. Radio 3i. In montagna i temporali possono arrivare all'improvviso. Verifica la meteo prima di partire e nel corso della giornata. In caso di fulmini, non sostare sotto un albero o vicino a oggetti metallici. Trova rifugio sotto una roccia o un bosco fitto.
1: Ogni passo merita rispetto. Fai la scelta consapevole.
0: Montagnesicure.ch. Una campagna di prevenzione promossa dal Dipartimento delle Istituzioni.
2: Ehi, ma questa è davvero una panda?
3: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.900

0: Mattoni Automobili ad Ascona. Caldo d'inverno, fresco d'estate e risparmio tutto l'anno. Con Idrobeni di Biasca scegli il meglio per la tua casa. Impianti sanitari, riscaldamento, climatizzatori split e senza unità esterna, oltre a pompe di calore di ultima generazione. E in questo periodo puoi approfittare degli incentivi cantonali. Idrobeni, tecnologia, comfort e affidabilità svizzera. A Biasca e su idrobeni.ch.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Tele suona. Radio 3i.
1: Partecipa anche tu al Green Day. Sabato 5 settembre, la festa della sostenibilità organizzata dalla SUPSI in collaborazione con molti enti, in Piazza del Sole a Bellinzona. Dalle 9 tante attività suggestive, spettacoli e atelier. Entrata libera e trasporti pubblici gratuiti. Programma sul sito greenday.supsi.ch con il sostegno di Banca Stato.
2: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
3: Casino Lugano.
4: Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
5: Sabato 5 e domenica 6 settembre, Splash & Spa ti invita alle porte aperte del Fit Center. Vieni a provare gratuitamente il Fit Center e tutti i corsi fitness. E solo per questi due giorni approfitta delle promozioni speciali sugli abbonamenti. Splash & Spa, più di un abbonamento, puro benessere. Maggiori informazioni su splashspa.ch.
0: Uno di oggi, uno di ieri.
6: Solo su Radio 3i.

0: finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch. Da Bicimania, presso Sport Specialist, al parco commerciale Grancia 1 di Lugano, è arrivato il fuori tutto. Approfitta dei prezzi esclusivi riservati a migliaia di articoli. La promozione è valida da giovedì 27 agosto fino a sabato 12 settembre. Bicimania la trovi al parco commerciale Grancia 1, in via Cantonale, uscita autostrada Lugano Sud.
1: Per Bacco che festa! Da giovedì 3 a domenica 6 settembre c'è Per Bacco, la festa della vendemmia nel cuore di Bellinzona. 4 wine bar con oltre 100 etichette regionali, gastronomia locale, grande degustazione di strada con 36 cantine ticinesi. Non mancare, ti aspettiamo nelle piazze con tanta musica dal vivo.
2: È ora di ripitturare i muri di casa, che dici amore?
3: Direi di sì e
2: trascurati, li abbiamo decisamente trascurati.
3: Certo, ma
2: travolto di idee? Anche io! Stavo pensando infatti che vorrei cambiare, magari un color vino oppure un color...
3: Sì, va bene, e
2: tranne il giallo, lo so, hai uno strano rapporto con il giallo.
3: Trapletti Pittori, chiamala Trapletti Pittori.
2: Ah, quella della Vanessa Trapletti!
3: Sì, fanno la consulenza e il preventivo gratuiti sul posto e hanno anche uno showroom a Coldrerio.
2: Davvero?
3: Sì, chiamala Trapletti Pittori.
4: Dal 31 agosto il pomeriggio avrà una nuova ora d'inizio. Tre voci che conosci bene ti accompagneranno dalle 15 alle 18 con la musica e il divertimento di sempre. I tre tenori. Accendi il nuovo suono di Radio 3i. Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

0: La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty, informati su mediaty.ch.
3: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
4: Casino Lugano.

0: Caldo d'inverno, fresco d'estate e risparmio tutto l'anno. Con Idrobeni di Biasca scegli il meglio per la tua casa. Impianti sanitari, riscaldamento, climatizzatori split e senza unità esterna, oltre a pompe di calore di ultima generazione. E in questo periodo puoi approfittare degli incentivi cantonali. Idrobeni, tecnologia, comfort e affidabilità svizzera. A Biasca e su idrobeni.ch.
1: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
4: Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona, il classico che emoziona.

di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

0: Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
1: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marche Ton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.
2: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
3: Dal 31 agosto a mezzogiorno cambierà il menù. Dalle 12 all'una arriverà Fuori Menù. Musica, giochi, curiosità e sorprese con Danny Morandi. Con Danny Morandi. Accendi il nuovo suono di Radio 3i. Uno di oggi, uno di ieri. Un successo di oggi, un ricordo di ieri.

0: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casino Lugano.
2: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
3: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23 farmacie.

è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.

0: Questa è Radio 3, Radio 3. Telesuona. L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
1: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
2: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 20

0: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marcheton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.
1: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

domenica mattina tornerà forte, chiara e popolare. Dalle 8 alle 11, tre ore di musica popolare e compagnia ti accompagneranno per iniziare al meglio la giornata. Accendi il nuovo suono di Radio 3. Vivi l'energia di oggi. Riscopri le emozioni di ieri. Uno di oggi, uno di ieri. Solo su Radio 3.

0: Questa è Radio 3.
1: Telesuona.
0: Uno di oggi, uno di ieri. Un successo di oggi, un ricordo di ieri.

Dal 31 agosto preparati a due ore decisamente di troppo. Dalle 13 alle 15 Luca Ventura e Danny Morandi ti aspetteranno con musica, ironia e divertimento. Accendi il nuovo suono di Radio 3i. Uno di oggi, uno di ieri. Un successo di oggi, un ricordo di ieri.

Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Radio 3i. Radio 3i. Vivi l'energia di oggi. Riscopri le emozioni di ieri. Uno di oggi. Uno di ieri. Solo su Radio 3i.

Radio 3 Telesuona.